0: Sì, 5 minuti esatti dopo le 8 in tutti i piani d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanta energia nel nostro carrello per iniziare bene la giornata. Andiamo con le banane che appunto forniscono energia rapida. I carboidrati naturali della banana offrono una fonte di energia infatti facilmente disponibile, utile prima o dopo lo sport e anche delle belle passeggiate. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi. E poi all'ora di pranzo, visto che fa molto caldo e vogliamo restare leggeri, un po' di affettato magari dentro ad un buon panino con anche delle verdurine grigliate, magari anche una mozzarellina fresca. Andiamo col prosciutto cotto alle erbe, alta qualità della nostra linea Le Freschette, ovviamente la vaschetta da 120 grammi e dentro il prosciutto è già tagliato a fettine sottili sottili, molto comodo anche da mangiare direttamente dalla vaschetta stessa. Prosciutto cotto alle erbe, alta qualità Le Freschette, miglior prezzo dell'anno Penny, in sconto del 27%, 1,65 euro.
1: Vivi l'estate con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tony Momorel con A Million Ways, 16 minuti dopo le 8 del mattino in tutti i pieni d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, è arrivato lo speciale estate, andiamo!
1: Vivi l'estate con Penny.
0: Proprio così, vivete l'estate con Penny, perché qui da noi trovate anche tanti articoli ideali per rilassarvi mentre siete in spiaggia, ad esempio con la sedia relax con struttura in metallo, portata massima 100 kg, la trovate e ovviamente si può chiudere, la portate con voi sotto il braccio e così vi potete sedere dovunque vogliate, sotto il sole, un po' all'ombra, è davvero comoda. Allora, quando si parla di mare si parla anche di tanti ricordi, sentiamo quali sono quelli dei nostri clienti Penny, cioè vostri.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanze in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Per ricordo quello di quest'estate a Svizzera, ero come fidanzato. La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
0: Molto bene, allora potete tornare nei vostri posti estivi preferiti, fatelo con la sedia relax, struttura in metallo, portata massima 100 kg, con lo speciale estate. Sedia relax è in offerta promo a soli 7,99 euro. Intanto potete anche mandarci delle canzoni, le vostre dediche musicali da ascoltare su Penny FM 345 45 30 423. Buongiorno, potete mettere la canzone di Ultimo, Piccola Stella, per la mia stella in cielo.
6: Hai da sempre compreso la mia

0: Ultimo con Piccola Stella, 21 minuti dopo le 8 in tutti i penny d'Italia. Pronti così?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny è l'ora della pizza. Con lo speciale sconti trovate la farina tipo zero per pizza Penny. Le caratteristiche di questa farina, beh, ad esempio la struttura dell'impasto. Produce un impasto elastico e lavorabile, adatto sia alle pizze tonde che a quelle in teglia. Un sapore più intenso rispetto alla farina 00. Questa conserva una maggiore quantità di componenti del chicco, offrendo un gusto leggermente più ricco. E allora approfittatene, fate una pizza dal sapore ricco con la farina tipo zero per pizza Penny, un chilo in sconto addirittura del 40%, 53 centesimi. Poi ci vuole la passata di pomodoro, se vogliamo realizzare ad esempio una buona margherita, una pizza marinara, quella che preferite. Passata di pomodoro Mutti, la migliore in questo caso, passata di pomodoro Mutti, che trovate in una bella offerta. E solo con Penny Card trovate addirittura la confezione da 12 bottiglie a soli 11,40 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Machine Gun Kelly con Miss Sunshine, una manciata di secondi dalle 8.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vediamo un po' quali sono le notizie più assurde, curiose ma vere che arrivano dal mondo. C'è il Penny Fan con una nuova puntata.
1: Penny Fan, un programma divertente ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
0: Ah, siamo arrivati al sabotaggio adesso.
1: Sì, ma tu non ti preoccupare, vai avanti, fai finta di niente.
0: Beh, buono a sapersi, così vado in vacanza e non ci penso più. Comunque, anche oggi a fatica, Tommaso Stabilini con una nuova puntata del Penny Fan.
2: Grazie, Ambrogio.
0: Da Ancona Today chiamano la polizia convinti di una lite, invece era una mamma che sgridava il figlio cinquantenne. All'arrivo degli agenti la madre: mio figlio non mangia abbastanza. Il figlio: mia madre urla perché non ci sente bene.
3: Dormi, dormi, figlio santo, che la mamma sta qui accanto. Mangio tanto lui, figliuzzo, che ora bravo Paolo Tozzo.
0: Durante una diretta su Rai News 24 arriva un ospite inatteso, la signora delle pulizie.
4: No, bellissimo, scusi signora, siamo in onda. Saluti tutti, grazie. Arrivederci a dopo.
0: Beh, il bello della diretta, no?
1: Questa era talmente bella che potevamo scartarla.
0: Non ho capito, scusami.
1: Niente, andiamo avanti.
0: Da today.it, spinta da uno sconosciuto, schiaccia il pulsante sbagliato di una macchinetta e vince 10 milioni di dollari. È successo a Los Angeles, in California. Ora questa signora, grazie al maleducato, acquisterà una nuova casa e fonderà una società no profit.
5: Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio!
0: Al TG La 7 si parla di caos e quello sappiamo che regna dovunque.
6: Scusate, mi sono un attimo, ecco, sì, volevo dire caos lasciato dagli Stati Uniti.
0: Beh, lo sappiamo, anche in questo lavoro spesso c'è del caos.
1: Lavoro, adesso esagerato, lavoro.
0: Vabbè, è meglio chiudere forse, no?
1: Ecco, bravo Antonio.
0: Termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini e...
1: Grazie signore, grazie signorine, grazie per averci seguiti.
0: Ma una puntata tranquillo io, mai? Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Penny Fan, tutto un...

0: magia. La voce di Noemi con Bianca, 8:35 nel nostro Penny Insieme. Vi ricordo che da Penny in tutti i punti vendita d'Italia è arrivato il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, con il titolo del libro L'Orto Semplice, un libro bellissimo, sempre di ricette strepitose della nostra Benedetta. Acquistando il libro con la vostra Penny Card ricevete poi subito un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa superiore a 30 euro, quindi doppia motivazione per acquistare il nuovo libro di Benedetta Rossi dal titolo L'Orto Semplice. Noi nel frattempo, nel carrello, oltre a mettere il libro di Benedetta, cosa mettiamo?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Allora, visto che siamo reduci da un weekend molto bello, che devo dire molto caldo anche a Roma, c'è stato il Pride, Roma Pride 2026, bellissimo, facciamo un salto invece in Puglia adesso, perché è arrivata l'estate, fa molto caldo, da Penny sono arrivati i sapori pugliesi. Allora, come mettiamo insieme in una ricettina semplice le cimette di rapa Orto Mio con i tarallini, le specialità cuor di terra? Ve lo dico io, un contorno facile. Saltiamo le cimette di rapa con olio, aglio e un pizzico anche di peperoncino. A fine cottura aggiungiamo tarallini sbriciolati grossolanamente per dare croccantezza, come se fosse una sorta di pangrattato, e abbiamo realizzato un contorno differente, ma veramente che c'entra l'obiettivo e c'entra ovviamente anche il nostro gusto, il nostro palato. Da Penny, allora, sempre con lo speciale solo con Penny Card, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi sempre solo con Penny Card, tarallini, le specialità cuor di terra, multi cereali e semi in sconto anche loro del 23% a soli 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Che bel duetto estivo, eh? Buon vento, Giovanotti Alfa nel nostro Penny Insieme, pronti a ripartire dalla frutta e dalla verdura.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Diamo colore al nostro carrello con l'arancione delle carote che poi ritroveremo dentro una ricettina. Adesso ve la facciamo sentire di una nostra cliente. Allora, le carote fanno tanto bene soprattutto quando arriva l'estate perché sono ricche di beta carotene. Il corpo lo trasforma in vitamina A che è importante per la vista, la pelle e il sistema immunitario, anche per la nostra abbronzatura. Allora, in questo caso abbiamo detto che le carote sono dentro questa ricettina. Vediamo un po' qual è, con anche dei formaggi grattugiati, lasagna, torta salata, sentiamo un po', vai, pronti, ci siamo. Allora, la facciamo partire in questo momento, sentiamo com'è, vai.
2: Qual è il suo piatto preferito che fa deliziare suo marito?
3: È la lasagna.
2: Ah, e come le fa le lasagne lei?
3: Con la pasta fresca, il ragù, besciamella e formaggio da grattare, basta.
2: Quindi molto
3: classica.
2: E oltre la lasagna, insomma, un altro cavallo di battaglia, una cosa, dice quello.
3: Le torte salate faccio, di più che riesco a fare meglio.
2: Okay.
3: Con i carciofi, formaggio e tutti i gusti possibili immaginari, si mette prosciutto.
2: E poi si infornano semplicemente.
3: E le uova sode, tante cose dentro.
0: Molto molto bene. Allora, in una nostra ricetta, magari in una nostra lasagna salata, perché no, con anche il formaggio, mettiamoci le carote che fanno bene alla nostra pelle. L'abbiamo detto, coltivate in Italia, carote Natura E. Trovate addirittura la vaschetta da un chilo in offerta promo soli 99 centesimi. Senti che disco arriva adesso. Un po' Ray, un po' Amy Winehouse. Lei si chiama Sienna Spiro.

0: Eccola, Siena Spyro, Material Lover. Questa canzone arriva dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, 8:52 nel frattempo in tutti i penny d'Italia. Ripartiamo dallo speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È tempo di bucato, allora da Penny trovate un detersivo niente male, detersivo liquido lavatrice General, 147 lavaggi garantiti, perché c'è questa bella offerta convenienza che vi permette di avere tre flaconi addirittura. Detersivo liquido lavatrice General, tre confezioni, in questo caso 147 lavaggi garantiti, in sconto del 40%, 8,99 euro. E poi occupiamoci anche dei nostri gattini che vogliono stare bene in una bella lettiera, e allora andiamo con la lettiera assorbente Sanicat al profumo di lavanda. Trovate la confezione addirittura da 8 litri, quindi ne abbiamo per un bel po', e il nostro gattino sarà contento anche di sentire questo buon profumo di lavanda. Da Penny con lo speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat a soli 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Riccardo Maffoni e i Baby Too, quando sono le 9 in tutti i piani d'Italia. Ancora un buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabileni nel pieno, anzi non nel pieno, anzi addirittura nel pieno, sì, dei mondiali ad esempio di calcio, però non siamo ancora nel pieno di questa estate, anche se già fa tanto caldo, tanto tanto caldo. È mercoledì 24 giugno, vi ricordo che fino a questo 28 di giugno da Penny speciale doppi punti su tutta la spesa, con una spesa di almeno 50 euro fatta con Penny Card, e così velocizzate anche la chiusura della vostra collezione di pentole firmate Domo Guzzini, che continuate a trovare presente da Penny. E poi vi ricordo, fondamentale, importantissimo, c'è il nuovo libro della nostra food creator Benedetta Rossi, che è arrivato da Penny, si chiama L'Orto Semplice ed è un libro veramente bellissimo. Sfoglialo, lasciatevi guidare da consigli di Benedetta, scoprite tanti trucchi e suggerimenti pratici per curare il vostro orto ogni giorno in modo facile, divertente e alla portata di tutti. Cosa ancora più interessante, acquistando il nuovo libro di Benedetta Rossi con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa superiore a 30 euro. E allora ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabileni insieme fino alle 10 in questo mercoledì 24 di giugno. Vi ricordo che abbiamo anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, le vostre richieste musicali, o magari volete fare anche gli auguri a qualcuno di speciale, augurare semplicemente la buona estate a tutti. 345 4530 423. 9 e un minuto in tutte le filiali Penny, è il momento del nostro disco Gold.
1: I Gold

0: Disco Gold su Penny FM, How Will I Know Whitney Houston, a metà degli anni Ottanta, lei che venne scoperta dal grande Clive Davis, il più grande, uno dei più grandi, se non il più grande produttore discografico della storia della musica, che è mancato in questi giorni, proprio ieri, l'altro ieri, all'età di 94 anni. Lui che la scoprì quando lei aveva soli 19 anni, ci misero 2 anni insieme a preparare il debutto della giovane Whitney Houston, che poi arrivò nel 1985. Lui non fece solo il suo produttore discografico, ma fu anche una sorta di mentore, una sorta di secondo padre, e il suo soprannome era l'uomo dalle orecchie d'oro, perché è considerato uno dei più grandi talent scout, appunto, della storia della musica, con la capacità di individuare in un attimo artisti destinati al successo: Whitney Houston, Janis Joplin, Aretha Franklin e tanti altri. La voce era quella di Whitney Houston, il nostro disco gold delle 9:06, in questo caso How Will I Know. Pronti a ripartire? Cosa mettiamo adesso nel carrello? Vai!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È arrivata l'estate ufficialmente, si va in vacanza, trolley, bagaglio a mano, colori rosa e azzurro, ruote doppie, divisori interni, una valigia davvero comoda per quando vogliamo anche fare un semplice weekendino, la dico alla milanese, in questo caso un weekendino fuori porta, trolley, bagaglio a mano, in questo caso speciale estate, ognuno in offerta promo, 29,99 euro. E poi, mentre prepariamo il trolley o mentre ci dirigiamo verso l'aeroporto, fondamentale borraccia per bere tanta acqua, anche quando siamo in spiaggia sotto l'ombrellone, borraccia da 750 ml lavabile in lavastoviglie per bevande sia calde che fredde, in questo caso fredde direi. La Penny con lo speciale estate, borraccia da 750 ml in colori differenti, 6,99 euro.

0: di te.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: che naturale.
1: La voce di Leo Gassman, naturale, 18 minuti dopo le 9 in Tutti i Peni d'Italia. Andiamo in giro per il nostro paese. Dove ci fermiamo?
2: In viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Ci si ferma nella meravigliosa Puglia ad Apenni, speciale sapori pugliesi. Trovate tra i tanti prodotti la stracciatella, le specialità cuor di terra, la nostra linea di prodotti regionali che portiamo direttamente sulla vostra tavola. Allora, a proposito di stracciatella, il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha intervistato questo cliente mentre faceva la spesa ad Apenni, che pare stesse proprio cercando questa. Sentiamo.
3: Le interviste di Penny FM.
4: Cercavo la cosa stracciatella.
5: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
4: Allora stasera facciamo le bruschette, melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
5: Vengo anch'io.
4: Con piacere.
1: Giustamente che il nostro caporedattore si unisce alla cena. La stracciatella è molto buona anche con le verdure grigliate, soprattutto quelle estive, zucchine grigliate, melanzane, peperoni arrostiti. Perché? Perché il contrasto tra la cremosità della stracciatella e le verdure leggermente affumicate è molto molto piacevole, anzi, permettetemi di dirlo, perfetto. Allora, da Penny, in questo caso speciale sapori pugliesi, la stracciatella, le specialità cuor di terra, in questo caso la trovate anche in sconto addirittura del 21%, vaschetta da 140 grammi di stracciatella, le specialità cuor di terra, 1,29 euro, fossi in voi ne prenderei anche più di una. La voce di Sombra, buoni acquisti in Tutti i Peni d'Italia.

0: La voce di Sombra con Home Wreck, 22 minuti dopo le 9 in tutti i pieni d'Italia. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, pronti a ripartire. Speciale birra e formaggi, andiamo!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Un ottimo abbinamento formaggio asiago e birra. Perché funzionano? Perché l'amaro del luppolo crea un interessante contrasto con la dolcezza del latte, e poi ci sono le note maltate della birra che possono esaltare anche i sentori di nocciola e burro di questo formaggio molto molto buono. Da Penny lo trovate con la nostra linea, le specialità cuor di terra asiago DOP riserva, le specialità cuor di terra, la confezione da 300 grammi è in sconto 2,99 euro. E poi solo con Penny Card una super birra artigianale, in questo caso Chiara e IPA Monte Nerone. Trovate insomma questa birra che potete provarle entrambi, direi. Una la bevete voi, una la offrite ad un amico e poi voilà, la prossima volta si fa all'inverso. E in questo caso potremo preparare anche un aperitivo interessante, perché no, cubetti di asiago, tarallini grazie allo speciale Sapori Pugliesi, e poi una buona birra come per l'appunto quella che trovate da Penny con lo speciale birra e formaggi. Solo con Penny Card, birra artigianale Chiara e IPA Monte Nerone in questo caso. Solo con Penny Card, ogni bottiglia è in sconto addirittura del 21%. Grandi sconti da Penny, la birra solo 1,49 euro. Allora, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Buon mercoledì 24 di giugno, è iniziata ufficialmente l'estate, ci sono anche gli stadi da Penny. Sei tutto quello che ho.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Robin Williams su Penny FM. Mi raccomando, bisogna sempre essere gentili con il prossimo, e mi raccomando, e ce lo conferma anche il nostro caporedattore Giovanni Martinez. Buongiorno
1: Tommaso, sempre buongiorno gentili, ovviamente sempre gentili con tutti, diciamo lo possiamo fare anche in tanti modi, no?
0: Sì,
1: esprimendoci in maniera insomma più sensibile, se vogliamo, anche attraverso gli odori, no?
0: Anche attraverso gli odori, i profumi, perché è appena uscita una ricerca molto molto importante fatta da tutto un gruppo di scienziati, una ricerca internazionale riportata come YouGov Global Scents Survey 2026, tutti questi nomi inglesi un po' particolari, un'indagine globale sulle preferenze olfattive, cioè in poche parole quali sono i 30 odori più amati del mondo nel 2026.
1: Ho guardato la lista, sì, e mi sa che manca l'odore del ragù di mia nonna cucinato la mattina presto, quando ero ragazzo.
0: Come manca
1: la salsa di pomodoro
0: già dalle 5-6 del mattino, immagino, no?
1: E da nonna, con la nonna ovviamente lei era già in attività, faceva la pasta fatta in casa, quindi anche il ragù, come sai, ha bisogno di tante ore di cottura, almeno 4, quindi insomma
0: con la nonna poi non si scherza, mi raccomando.
1: No.
0: Io, a proposito di nonna, uno dei profumi più belli che subito mi riportano dei ricordi bellissimi, l'odore del sugo, sempre, ma della pasta al pomodoro, non del ragù, e poi l'odore di bucato, del suo ammorbidente, l'ammorbidente che utilizzava lei, probabilmente perché l'ho sentito per tanti anni, adesso per me è nonna, è casa, è panni puliti.
1: Ed era quello alla lavanda, immagino.
0: esatto, era la lavanda.
1: Perché non è casuale, diciamo. Dai.
0: Non è casuale perché la lavanda è l'odore più amato del mondo, secondo questa classifica molto importante. Poi, secondo, terzo posto, andiamo un po' a scendere, vediamo i primi 10, lavanda, vaniglia, caffè appena fatto.
1: Beh, bello. L'odore, ci sta a quest'ora, tra l'altro.
0: Ci sta a quest'ora, l'odore della pioggia, l'oceano, brezza marina, inteso, molto molto buono al quinto posto. Poi erba tagliata, bucato pulito, eccoci, cioccolato, agrumi, in questo caso limone arancia, e poi
1: ecco il limone, posso dirlo, è il mio
0: preferito.
1: La zagara prima, il fiore, poi dopo il limone, è veramente l'espressione, non so, della sicilianità in assoluto, devo dire. No, tra l'altro Palermo, la famosa Conca d'Oro, era proprio un agrumeto gigantesco, quindi per noi siciliani, palermitani, mangiare dei siciliani
0: è casa,
1: cioè,
0: è casa.
1: Sì, il limone è casa.
0: Il limone è casa. Decimo posto, pino foresta. Odore di foresta, odore di bosco.
1: Pino mi sembrava
0: odore di
1: zio Pino.
0: No, e poi andiamo avanti, perché c'è l'odore di menta piperita, la rosa, il pane fresco, il gelsomino, la mela, i biscotti appena sfornati.
1: Bello.
0: Il legno di sandalo, l'odore di borotalco anche dei bambini piccini, il barbecue e il limone. Questi sono i primi 20. Torniamo
1: insomma,
0: quindi
1: anche
0: sul limone.
1: Ci siamo, bellissimo, comunque
0: sì.
1: È ovvio che è una questione di preferenze, però evidentemente la lavanda ha avuto un successo strepitoso.
0: La lavanda piace tanto, ce la ritroviamo in casa, magari con l'ammorbidente, cioè magari chi ha una bella pianta di lavanda, magari.
1: Io ce l'ho.
0: Però. Sì?
1: Sai cosa faccio? La faccio poi faccio seccare i fiori, in modo che così poi li metto in un sacchettino, perché tengono lontani gli insetti, diciamo, sui vestiti.
0: Sui vestiti.
1: Sai, queste motte, queste farfalline.
0: E quindi
1: no?
0: Poi li si mette nell'armadio.
1: Sì, fanno un profumo fantastico.
0: Meraviglioso.
1: Consiglio utilissimo per la casa.
0: Consiglio, quindi mi raccomando, da oggi piantine di lavanda per tutti quanti, perché lo diciamo, è l'odore che piace di più a tutti nel 2026.
1: Magari mentre ti prendi un caffè, non è che è proprio.
0: Esatto, un caffè alla vaniglia con lavanda, così abbiamo tutti e tre gli odori. Phil Collins, Dancing to the Light.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato...

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Listen to my heart, le 9.45 in tutti i pieni d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini. Vi ricordo, fino a questo 28 di giugno avete la possibilità di avere i doppi punti su una spesa minima di 50 euro fatta con PennyCard, doppi punti che vi servono per completare la vostra collezione di pentole firmate.

0: Moguzzini. Bene così, noi attenzione adesso ripartiamo dallo speciale sconti 20, 30, 40%.
1: Gli speciali di Penny.
0: E in sconto del 40% cosa trovate? Un super riso, riso gallo blond, il riso sempre al dente. Perché? Perché piace tanto questo riso? Ci sono tante peculiarità. Allora, intanto una buona tenuta quando vogliamo fare un risotto veloce. Non dà la stessa cremosità magari di un carnaroli tradizionale, ma è pratico e molto stabile. Poi conserva bene alcune vitamine e nutrienti. Poi ha i chicchi ben separati, ebbene sì, resta sgranato e non tende ad attaccarsi. Cottura rapida, poi non è un caso che troviate i 5 minuti di cottura veloce. Ci prepariamo un buon piatto sano, leggero, nutriente con il nostro riso e poi non scuoce facilmente. Bene, si mantiene bene la consistenza anche se si prolunga leggermente la cottura. Queste sono alcune delle peculiarità del riso gallo blond che in questo caso trovate da Penny con lo speciale sconti 20, 30, 40%. In questo caso il riso gallo blond versatile, 5 minuti solo di cottura in sconto del 40%, 2,25 euro. Siamo di fretta ma non vogliamo rinunciare alla qualità e a un buon pasto, magari ce lo portiamo anche in spiaggia il riso. Riso gallo blond lo trovate da Penny. Pronti a ripartire? Io ti conosco, Ermal Meta.

0: La voce inconfondibile di Ermal Meta in tutti i panni d'Italia. Io ti conosco, 9 e 50 minuti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Iniziamo a pensare alla merenda di oggi. Deve essere una merenda estiva, buona, fresca, che ci piace tanto. Allora andiamo con un gelato classico che ci permette ancora di divertirci, grandi e piccini. Sto parlando del cucciolone Algida, famoso per le sue barzellette che troviamo appunto sul gelato, sulla sua parte al biscotto, e poi dentro c'è la panna, c'è il cioccolato, insomma veramente un gelato speciale che ci riporta alla mente ricordi d'infanzia. Cucciolone Algida, confezione da 6 con lo speciale sconti, lo trovate a soli 3,24 euro nel reparto surgelati, è in sconto del 34%. E poi qualcosa da bere di fresco che ci piace tanto: tè San Benedetto, 3 gusti, pesca limone e tè verde, in questo caso nelle bottiglie interessanti, questo da 1,5 litri. Direi che la prendiamo, la mettiamo in frigorifero, quando si va in spiaggia, quando si va a fare una bella passeggiata, ce la mettiamo nella nostra borsa frigo e voilà, siamo pronti. Tè San Benedetto, pesca limone, tè verde con lo speciale sconti 20%, 30%, 40%, la bottiglia è in sconto del 42% per un totale di soli 69 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: The Colors, Rolling Stones, a chiudere il nostro Penny Insieme. Un piacere, un onore aver accompagnato la vostra spesa fino a qua, anche in questo mercoledì 24 giugno 2026. Da Tommaso Stabilini è tutto, vi auguro una buona giornata come sempre. Attenzione però, vi ricordo che da Penny è arrivato il nostro nuovo libro, anzi non è nostro ma è della nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator. Si chiama L'Orto Semplice e acquistando il nuovo libro con la Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla vostra prossima spesa superiore a 30 euro. Quindi mi raccomando, perché avete, insomma, dentro questo libro ci sono tanti consigli su come coltivare il nostro orticello, tanti consigli, tanti piccoli segreti, quindi insomma davvero molto molto interessante. E poi vi ricordo che fino a questa domenica 28 giugno speciale doppi punti su tutta la spesa, con una spesa di almeno 50 euro con Penny Card, e così in questi ultimi giorni avete la possibilità di completare velocemente la vostra collezione di pentole firmata Domo Guzzini. È veramente tutto adesso da Tommaso Stabilini, noi ci risentiamo puntuali domattina a partire dalle 8. Una buona giornata e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
3: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
4: Le interviste di Penny FM.
5: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
3: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
2: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi, doppio malto e la bionda con i riflessi dorati con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti, solo con Penny Card, è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha ad un nuovo ciclo di puntate. Si parla di cinema e musica, perché ogni grande film ha una grande colonna sonora e un compositore d'eccellenza. Oggi su Penny FM, Ennio Morricone. Nato a Roma il 10 novembre 1928, Ennio Morricone ha lavorato con i più grandi registi al mondo. Inizia a comporre musica per il cinema all'inizio degli anni 60 e grazie alla storica collaborazione con Sergio Leone al successo della trilogia del dollaro diviene presto tra i compositori più richiesti anche a livello internazionale. Alcune tra le sue composizioni più celebri sono state rielaborate da band di successo che hanno così voluto omaggiarlo. Un esempio è l'Estasi dell'Oro, cover della rock band dei Metallica. Tema di C'era una volta in America con Céline Dion. Cantata in occasione della cerimonia degli Oscar nel 2007 a Los Angeles, dove Morricone è stato premiato alla carriera e di nuovo nel 2016 per le musiche di The Hateful Eight di Tarantino.
2: Quando io ho dedicato l'Oscar a mia moglie, e quello è stato veramente emozionante, perché come uomo di cinema sono abituato alla moviola, alla vecchia moviola, e qua tutta la vita con mia moglie è passata in un attimo.
1: Morricone nutre la sua immaginazione con Stravinsky e Mozart. Il momento migliore per scrivere la sua musica è al mattino, e tra i registi con cui avrebbe voluto lavorare Stanley Kubrick, il quale avrebbe voluto le sue musiche per il film Arancia Meccanica. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna la prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale Sapori Pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Pennycard, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale Sapori Pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Pennycard, la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, tre fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che tre mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con
1: Penny. Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 €. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!
3: Con Penny!

0: da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità a cuor di terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro e per completare l'abbinamento la birra artigianale chiara IPA Montenerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Montenerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale chiara IPA Montenerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30 e 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita, eh? Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone e verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litro è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
2: Since you're sweet, it's so sweet.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana trovate in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto di pasta.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Beh, la domenica appunto, quando ci si ritrova tutti a tavola a pranzo con bambini e adulti, per unire un po' tutti, si fa un bel piatto di orecchiette al sugo e si sta insieme tutti in casa a assaporare i prodotti tipici del Salento e della Puglia.
1: Grazie Serena, tutti noi possiamo sentirci come se fossimo un po' in Puglia in questi giorni, perché troviamo in tutti i Penny d'Italia le orecchiette fresche Cuor di Terra, prodotte con il 100% di grano duro italiano. Grazie allo speciale Sapori Pugliesi, la confezione da mezzo chilo costa appena 89 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
4: Basta un penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1 luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco versatile da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo, eh? È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny, per i vostri momenti di gusto, trovate uno speciale birra e formaggi. Ad esempio, potete acquistare il tomino e cucinarlo alla piastra. In questo caso richiede birre in grado di contrastare il sapore del formaggio fuso, senza però sovrastarne il suo sapore delicato. Ad esempio, potremmo abbinare il tomino alla piastra con la birra Ichnusa. Un consiglio per la cottura del tomino: assicuratevi che la piastra sia ben calda prima di adagiare il formaggio, in modo che si crei una crosticina dorata all'esterno, importante per aumentare il contrasto con il sapore della birra. Speciale birra e formaggi con il tomino dalle specialità Cuor di Terra, e la confezione da due pezzi è in offerta 1,99 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
0: Gli speciali di Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa. E poi è piacevole.

0: e vuole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny intervistati dalla nostra Marta quale uva preferiscono.
1: Penny FM l'ho chiesto a voi.
2: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
2: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
0: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Togli l'attimo.
1: Iniziare la nostra giornata con una colazione adeguata è importantissimo. Allora, cereali Kellogg's e yogurt. Uniremo le proteine e il calcio dello yogurt ai carboidrati dei cereali per rendere il primo pasto del giorno equilibrato, in grado di saziarci. Se vogliamo dare un tocco in più, possiamo aggiungere frutti di bosco freschi, mirtilli o lamponi, per fornire al corpo antiossidanti. Nei nostri punti vendita c'è la combinazione di Kellogg's Extra Original, gusti cioccolato e nocciole, più lo yogurt greco bianco zero grassi di Welles, uno dei marchi di Penny, con uno sconto del 20% a 3,59 euro. E vi ricordo lo speciale doppi punti su tutta la spesa, su una spesa di almeno 50 euro con Penny Card.
2: Fresche offerte di Penny.
0: Cogli l'attimo.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un momento di relax dopo il lavoro e prima di cena prepariamo un buon aperitivo. Mettiamo qualche verdura sott'olio in una ciotolina e poi su un piatto insieme a dei grissini qualche bella fetta di prosciutto. Adesso in offerta da Penny il prosciutto cotto alle erbe di alta qualità, già pronto, tagliato a fette. È del marchio proprio di Penny, Le Freschette. Adesso è scontato del 27% e una vaschetta costa 1,65 euro. Poi per la merenda veloce del pomeriggio, tra una commissione e l'altra, mangiamo un frutto. Il più pratico è sicuramente la banana, perché non occorre tagliarla né pulirla. Il suo contenuto di triptofano, con cui il corpo produce serotonina, migliora l'umore. Le banane le trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: responsabile. Basta un penny.
1: Quando facciamo una festa in giardino, una grigliata, è complicato utilizzare i piatti normali, necessitano infatti di molto lavoro, sono pesanti e possono anche rompersi facilmente nella confusione. Da Penny troviamo piatti, posate e bicchieri in polipropilene riutilizzabili. Sono resistenti e si possono usare molte volte, sono adatti per riscaldare alimenti in forno a microonde e, cosa molto importante, possono essere lavati in lavastoviglie almeno 20 volte, rimanendo intatti. Sono stati infatti testati per 20 lavaggi. Potete prendere bicchieri, bicchierini da caffè, forchette, cucchiaini e piatti piani e fondi, tutto riutilizzabile. Perfetti per rendere più facile organizzare feste e picnic estivi, qualche grigliata e tanta allegria. Da Penny i piatti piani o fondi nella confezione da 20 pezzi costano 1,29 € al pacco.
0: Responsabile. Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo Zero del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina zero per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro. C'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Salva spesa di Penny.
1: Fino a mercoledì 1 luglio da Penny vi aspettano anche i prodotti salva spesa e trovate la birra Peroni. Possiamo avvicinare un trancio di pizza, super pure per esaltare il gusto dello street food. A voi clienti abbiamo chiesto, nei vostri momenti di relax, da soli in compagnia, cosa gustate e soprattutto che cosa sorseggiate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Bere sempre birra tendenzialmente. Per quanto concerne il mangiare, mi piace degli hamburger, la pizza, cose abbastanza semplici da mangiare che puoi fruire anche guardando una partita tranquillamente.
4: Insalata e birra con gli amici.
5: Birra, ovviamente, famiglia, ovviamente, e divano, popcorn, è a posto.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 1 luglio, anche la birra Peroni in una confezione da 12 pezzi, scontata a 7,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Arrivano dalla Puglia gli snack più amati dagli italiani, i taralli, anelli di pasta cotti al forno che possono essere aromatizzati con semi di anice, rosmarino, peperoncino e poi, beh, ci sono tante varianti, come i tarallini ai multicereali e semi che potremmo definire proteici perché i semi apportano più proteine rispetto alla farina semplice. Adesso scontati del 23% solo con Penny Card, i tarallini, le specialità cuor di terra ai multicereali e semi, pacco da 250 grammi al prezzo di 99 centesimi. Ricordatevi di mostrare in cassa la Penny Card perché gli sconti di cui vi parlo adesso valgono solo con la nostra tessera fedeltà, anche quello sulle cimette di rapa surgelate Orto Mio. A me piace molto mangiarle sulla focaccia, dunque una pizza senza pomodoro né mozzarella che condisco solo con olio, rosmarino e friarielli, cioè le cime di rapa. Le cimette di rapa surgelate Orto Mio costano adesso con Penny Card solo 2,29 € al pacco.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Sempre lo stesso da ben 13 puntate, brutta l'invidia, eh?
0: Quindi mi confermate che in giro non c'era di meglio, giusto?
1: Te lo confermo io, esatto, a condurre il programma ancora una volta Tommaso Stabilini, che torna con una nuova puntata del Penny Fan. Dal The Mirror, una donna si innamora del suo piumone e lo sposa. Al matrimonio gli invitati dovranno rispettare un certo dress code: pigiami, vestaglie e ciabatte.
0: E vabbè adesso.
1: Cosa vabbè? Tu hai detto se vabbè adesso, io ti ho chiesto cosa vabbè.
0: Uè, hai dormito male stanotte?
1: Ho dormito benissimo, sto solo chiedendo il perché di quell'uscita, cioè domandare lecito, rispondere a cortesia, o no?
0: Da segnalare che il conduttore, per modo di dire, ha dei problemi di udito.
1: Ma non ha nessun problema di... Vabbè, andiamo avanti, dai. Dalla Repubblica, Torino, falso cieco si gira per guardare il lato B di una ragazza e viene smascherato dalla Guardia di Finanza. L'uomo aveva dichiarato di essere cieco assoluto, presentando però dei documenti falsi. Partorisce al concerto dei Metallica. La band lo racconta sui social e i fan impazziscono.
2: Cose da pazzi.
1: Arrivata al nono mese sul più bello, ha sentito le prime contrazioni.
0: Che poi mare, montagna, sono sempre indeciso. E tu dove andresti?
1: Ma parli con me, scusa.
0: No, col fioraio qua sotto. Con te, no? Dove andresti?
1: Ma adesso me la devi fare questa domanda.
0: Da segnalare che senza alcun motivo il conduttore dà risposte aggressive, come volevasi dimostrare.
1: Mamma che noia, ma vedi te, cerco di fare un programma, mi chiedi se andare al mare in montagna, ti pare normale?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti. Dal New York Post, Germania, 23enne attratta dagli oggetti, pronta a sposare un aereo. Amo tutto di lui, viso, ali e motore. La donna, dopo diverse storie con degli uomini, in passato si è innamorata anche di un treno. E termina qui un'altra puntata del Penny Fan. Grazie da Tommaso Stabilini, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Tutti al mare! Tutti al mare! Oh, l'ultimo che arriva domani dorme in cantina, eh?
1: E dal villaggio turistico è tutto, linea allo studio.
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Mentre facciamo la spesa pensiamo anche ai nostri gatti, che ci accolgono sempre felici quando torniamo a casa. Se portiamo loro del cibo, di sicuro inizieranno a strusciarsi sulla borsa della spesa. Da Penny troviamo crocchette e patè, ma anche un'altra cosa molto importante per i gatti: la lettiera. Adesso in offerta la lettiera assorbente del marchio Sanicat al prezzo di 3,49 euro. Questa è un'offerta salva spesa con cui Penny ci garantisce prezzi bassi su prodotti di prima necessità. Tra questi c'è anche il detersivo liquido per lavatrice General nella confezione convenienza da 3 flaconi, una bella riserva per essere sicuri di avere sempre abbastanza sapone per le lavatrici. Un detersivo che assicura pulizia profonda e azione sciogli macchia. Sconto del 40% il pacco da 3 flaconi di detersivo liquido General da 49 lavaggi per un totale di 147 lavaggi, costa appena 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Estate, la stagione delle vacanze, del relax, una stagione attesa che ci permette di vivere finalmente dei momenti di piacere staccando la spina dalla routine. A voi clienti abbiamo chiesto come trascorrete il vostro tempo libero in estate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Oziare? Dove? Al mare. Oziare, ancora oziare, qualche tuffo su una pozzetta, però non troppo alta l'acqua, perché voglio nuotare.
4: Ma in realtà quando vado in vacanza mi piace girare, non solo tanto tipo da spiaggia, telo, sole anche, però mi piace andare in posti, visitare luoghi.
5: L'ideale sia appunto campeggio, amici.
6: Al mare. Il cioè l'estate è il mare, no?
1: Per le vostre vacanze da Penny c'è lo zaino da viaggio con praticissime tasche esterne. Vostro in sconto 15,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny. I Gold di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il nostro desiderio d'estate quando si arriva a questo momento dell'anno è incontenibile, eh? E da Penny potete trovare tutti quegli oggetti che vi permettono di vivere questa stagione alla grande. Nel nostro speciale estate anche un praticissimo trolley bagaglio a mano per poter volare dove vogliamo con la comodità di portare nella cabina dell'aereo la nostra valigia perché ha le giuste dimensioni. Il trolley bagaglio a mano è in due diversi colori, rosa e azzurro, e ha le ruote doppie ed è in sconto 29,99 euro. Nel nostro speciale estate anche la borraccia, lavabile in lavastoviglie, è adatta sia per bevande fredde che per calde ed è in offerta 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

una vita come tante. Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero, che dà un tocco di mistero.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Lo speciale salva spesa salverà i nostri caldi pomeriggi d'estate grazie ai gelati. Allora sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Gelato confezionato del Magnum.
4: Algida.
5: Gelato confezionato, io sono vegana, quindi l'unico vegano che c'era l'altro anno, non so se c'è quest'anno, era l'Algida Veg.
3: Magnum.
6: Magnum doppio cioccolato fondente.
1: Il Magnum, ma certo, non manca mai nel freezer. Adesso trovate il Magnum Pot al gusto pistacchio, arricchito da tante variegature. Inoltre, sulla superficie è presente un disco di cioccolato al latte con l'aggiunta di granella di pistacchi caramellati. Tutto questo sogno culinario lo trovate nello speciale salva spesa, scontato del 30% a soli 3,49 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Giugno è sinonimo di vacanza e pensate, viaggiare rafforza l'autostima attraverso nuove esperienze. Uscire dalla zona di comfort migliora il benessere psicofisico e apre nuove prospettive di vita. Adesso da Penny vi aspetta il trolley bagaglio a mano in diversi colori a soli 29,99 euro. In pandan trovate anche la borraccia. Bere quando viaggiamo è fondamentale per prevenire mal di testa, stanchezza e gonfiori dovuti alla sedentarietà. Adesso la borraccia lavabile la lavastoviglie viene solo 6,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: I marchi propri di Penny.
1: Parliamo dei marchi propri di Penny come Gran Mare. Adesso trovate le alici marinate. Pensate, il nome deriva dal latino hallux, una salsa di pesce fermentato, a sua volta derivato dal greco hals, che significa sale o mare. Le alici marinate sono un antipasto tipico della cucina mediterranea. Vengono pulite, private della lisca e marinate a crudo nell'aceto o nel succo di limone finché la carne diventa bianca. Successivamente sono condite con olio d'oliva, prezzemolo, semolo, aglio e peperoncino. Sono amiche del cervello e adesso, grazie allo sconto del 30%, vengono solo 2,55 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale birra e formaggi. Abbinarli è ideale perché la dolcezza data dai malti della birra bilancia la sapidità del formaggio e le note fruttate si legano perfettamente ai sentori aromatici della pasta del latticino. Proprio per questo trovate da Penny l'Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. Viene solo 2,99 euro. Con l'Asiago, per esaltare il suo gusto deciso, scegliamo la birra artigianale IPA Montenerone, con un sapore intenso ottenuto grazie all'abbondante uso di luppolo. Grazie alla Penny Card potrete avere scontata del 21% la birra Montenerone a solo 1,49 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: È il momento di deliziare il palato con una crostata alla frutta, pesche, albicocche, mirtilli e uva. Ho chiesto proprio ai nostri clienti quale tipo di uva preferiscono e come la impiegano.
2: Penny e Fer lo ha chiesto a voi.
1: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
3: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
1: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
3: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: Seguiamo i consigli dei nostri clienti e prepariamo la crostata con l'uva bianca, più dolce come abbiamo sentito, è indispensabile per idratare il corpo durante l'estate. Adesso l'uva bianca da Penny viene solo 3,99 € al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

0: Trovi solo da Penny.
1: Momento rinfrescante da Penny grazie ad uno dei miei gelati preferiti, Cucciolone Algida, che ancora oggi ha stampate sul biscotto le sue iconiche barzellette e vignette. Tre gusti all'interno: vaniglia, cacao e zabaglione. Lasciamoci appagare dalla sua dolcezza e dalla convenienza di Penny. Adesso la confezione da 6 pezzi è scontata del 34% e viene solo 3,29 euro. E poi, per rigenerarci in qualsiasi momento della giornata, trovate tè San Benedetto, il mio tè dell'infanzia, quando giocavo con le amiche e fra una corsa e l'altra correvo in casa ed estraevo dal frigo questo dolce nettare. Ancora adesso, ad ogni sorso, questo tè rievoca quelle risate piene di gioia durante i pomeriggi d'estate. Ora, con lo sconto del 42%, ogni bottiglia di tè San Benedetto, scelta fra pesca, limone o tè verde, viene solo 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: in viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dello speciale di questa settimana, sapori pugliesi. E se diciamo Puglia, pensiamo subito alla stracciatella. Tommaso Stabilini ha chiesto ad una cliente come la prepara con i pomodori.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
4: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo quando condisci ci metti sulla stracciatella.
1: Semplice e veloce, portiamo la Puglia in tavola con la stracciatella del nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra. Piccolo consiglio, aggiungete al piatto delle foglie di basilico, contrasta la stanchezza tipica del caldo e protegge la pelle dai raggi solari. La stracciatella adesso è scontata del 21% e viene solo 1,29 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.

0: di Solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa trovate lo spumante rivolla gialla. Si abbina molto bene a crostacei, paste, risotto e frutti di mare. Grazie alla Pennycard, acquistando 6 bottiglie, di cui 2 gratis, ogni pezzo vi costa solo 2,59 euro. E se state organizzando delle serate estive dove si riuniranno tutti gli amici e le famiglie, vi informo che l'offerta è valida anche sull'acquisto di multipli di 6. Visto che lo spumante rivolla gialla si abbina a paste con crostacei, noi prepariamo gli spaghetti allo scoglio con la pasta de cecco, eccellente per i sughi di pesce grazie alla trafilatura al bronzo che crea una superficie ruvida e porosa in grado di trattenere perfettamente i sughi. Ogni confezione di pasta de cecco da 1 chilo in formati assortiti viene solo 1,69 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: Alla scoperta dei sapori d'Italia, in Puglia in questo caso, fa caldo, è arrivata l'estate, andiamo al sud, andiamo in Puglia, speciale sapori pugliesi, ad attendersi una bella fetta di pane pugliese con burratina sopra, perché no, qualche pomodorino, perché no, qualche fogliolina di basilico, adesso sì che ci siamo. Pane pugliese, davvero famoso per le sue caratteristiche, ad esempio la crosta che è spessa e croccante, una delle sue peculiarità più apprezzate. Una crosta del genere protegge la mollica e contribuisce alla lunga conservazione di questo tipo di pane. Quale sarà il preferito da voi clienti? L'ha scoperto il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Siamo qua nel reparto del pane. Qual è il vostro pane preferito?
4: Buon pugliese.
5: Pugliese, sì, pasta gialla.
3: Pani un po' diversi, tipo così con i cereali, queste cose così, vi piace?
5: Sì. Mangiamo tutti i tipi di pane, veramente, basta che sia pane.
3: Con che cosa lo mangiate, così, come con l'accompagnato?
5: Con l'affettato, oppure con la carne al sugo, queste cose così, ecco.
1: Tutte ricette strepitose, pensate, tra i pani pugliesi più conosciuti, quello ovviamente di Altamura, che è il primo pane europeo ad ottenere la denominazione DOP, denominazione di origine protetta, ed è nel nostro meraviglioso paese. Da Penny, speciale sapori pugliesi, pane pugliese, mezzo chilo in sconto, 1,99 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
6: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E si comincia benvenuti da Penny in questa estate che sicuramente sarà indimenticabile, ormai è arrivata. Allora, cosa ci prepariamo oggi? Un buon panino gourmet con pane e cereali, prosciutto alle erbe, scamorza o provola, a vostra scelta, pomodoro insalata, così restiamo leggeri visto che inizia a fare tanto caldo. Da Penny, prosciutto cotto alle erbe, alta qualità, le freschette in sconto, 1,65 euro. Poi, nel corso della nostra giornata, le banane. Perché le banane sono così importanti d'estate? Perché ci danno il potassio. Quando si suda molto si perdono acqua e sali minerali. Le banane con il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare e nervosa e poi ci danno subito una bella ricarica. Da Penny, reparto ortofrutta, banane al chilo 99 centesimi.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: Uno speciale davvero rinfrescante da Penny, speciale birra e formaggi, c'è la birra sarda per eccellenza, così andiamo già in vacanza anche su un'isola meravigliosa, e cioè la birra Icnusa, e cioè la Sardegna. Birra Icnusa, in questo caso non filtrata qui da Penny, tra le varie caratteristiche, le note di cereale, pane fresco, il sapore equilibrato tra dolcezza del malto e lieve amarezza, e il finale fresco e scorrevole. Allora, abbiamo intervistato un esperto di birra, cioè Lorenzo Bossi, brand manager della Quality Birra Academy Italia, ci spiega la differenza tra abbinare la birra al formaggio e il vino al formaggio. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: A differenza del vino, dove si cerca molto più spesso di trovare dei gusti, dei sapori simili per avvicinare, per fare un pairing corretto, sulla birra invece spesso ci cerca il contrasto. Per esempio, con dei formaggi particolarmente forti bisogna cercare comunque di mantenere la forza dell'amaro della birra che rimanga allo stesso livello. Noi ad esempio abbiamo fatto molto spesso abbinamenti tra parmigiano reggiano e pale ale, oppure tra erborinati e birre acide, e questo è un po' l'esempio di come a volte serve alla similitudine, a volte serve al contrasto.
1: E allora, grazie a Lorenzo Bossi, trovate il vostro abbinamento preferito, scegliete il vostro abbinamento preferito, ma la birra ve la consigliamo noi, in questo caso speciale birra e formaggi, birra Icnusa non filtrata, in sconto 1,25 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Entrate da Penny, lasciatevi conquistare dagli ingredienti più importanti per fare una buona pizza: la farina e la passata di pomodoro. Da Penny trovate farina tipo zero per pizza e la passata di pomodoro Mutti. Realizziamo una pizza estiva leggera, spettacolare, gourmet, con prosciutto alle erbe, burrata e pesche che danno il dolce dell'estate. Allora, condiamo la base con passata e mozzarella, cuociamo in forno molto caldo finché la pizza è dorata. All'uscita dal forno aggiungiamo burrata spezzettata, prosciutto alle erbe che trovate da Penny, la pesca tagliata a fettine sottili e qualche fogliolina di basilico. Completiamo con un filo d'olio e una leggerissima, piccolissima macinata di pepe. Da Penny, farina tipo zero per pizza Penny, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 53 centesimi, e invece la passata di pomodoro Mutti, solo con Penny Card, è in sconto a soli 95 centesimi la bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: di qualità. Basta un Penny.
1: Dai che si va, che è un piacere mentre si fa la spesa da Penny. Buona estate. Cosa trovate oggi? Lo speciale sconti e un riso davvero incredibile per preparare delle ricettine estive eccezionali. Sto parlando del riso gallo blonde, con i suoi chicchi versatili e sempre al dente consente di preparare ogni tipo di ricetta, particolarmente indicato per i risotti. Andiamo ad esempio con un riso estivo pugliese. Ci vogliono soltanto pomodori maturi, rucola, cubetti di burrata, tarallini sbriciolati e olio extravergine. Un piatto semplice ma molto scenografico. Se dovete invitare a casa degli amici farete sicuramente un figurone, anche perché il main character, cioè il protagonista principale, è il riso gallo blonde. Confezione da un chilo in sconto, sentite qua, del 40% grazie allo speciale sconti. Riso gallo blonde, confezione da un chilo in sconto del 40% a soli 2,25 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Che bello, finalmente l'estate. Adesso prendiamo il carrello e lo carichiamo sulla nostra macchina. Andiamo fino in Puglia, perché da Penny c'è lo speciale sapori pugliesi. Ci prepariamo subito così di benvenuto un buon piattino di orecchiette con le cime di rapa. Allora le facciamo versione cremosa. Frulliamo una parte delle cime di rapa con olio extravergine, un cucchiaio di pecorino e poca acqua di cottura. Otterremo una crema verde che avvolge le orecchiette, mentre le altre cimette restano intere per dare consistenza. Solo con Penny Card, reparto surgelati, cimette di rapa Orto Mio in sconto 2,29 euro. Poi immancabili tra i prodotti pugliesi i nostri tarallini, meravigliosi tarallini, le specialità cuor di terra. Possiamo anche sbriciolarli su diversi piatti come fosse del pan grattato, sopra un'insalata di pomodori, sulle orecchiette con le cime di rapa per l'appunto, ma anche su una burratina con pomodorini e basilico. Aggiungono croccantezza senza dover tostare altro pane. E voilà, con lo speciale sapori pugliesi da Penny, tarallini, le specialità cuor di terra, multicereali e semi, solo con Penny Card, la confezione è in sconto 99 centesimi.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto e ben ritrovati su Penny FM. Il viaggio di oggi ci porta nella Riviera Romagnola. Qui ci tuffiamo nel mare di Rimini, bandiera blu per qualità delle acque, sostenibilità e sicurezza.
0: Il nostro weekend.
1: A Rimini si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto internazionale Federico Fellini. Provate il gusto della cultura gastronomica romagnola al ristorante Il Re dei Mari, che racconta la storia del mare a tavola. Per soggiornare, l'hotel Villa Augustea si trova a fronte mare.
0: Cosa vedere?
1: Il Tempio Malatestiano, oggi chiesa cattedrale della città. Il Museo Fellini, dedicato al grande regista Federico Fellini, originario proprio di Rimini. Il centro storico, con Piazza Cavour, la Fontana della Pigna e l'antica pescheria settecentesca.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I passatelli fritti. A svelarci la ricetta è la gastronoma di Penny, Federica Polidori.
2: Oggi vi porto a Rimini, in Emilia Romagna, con un piatto molto semplice, gustoso e fresco: i passatelli fritti. Prendete i passatelli, cuoceteli e scolateli, versateli in una pirofila e conditeli subito con un filo d'olio extravergine d'oliva. Tagliate i pomodorini a metà, lavate la rucola e unite il tutto ai passatelli, mescolando bene. Aggiungete sale e pepe, quindi completate il piatto con delle scaglie di parmigiano. Volete renderlo ancora più ricco e gustoso? Aggiungete dello specco del prosciutto crudo tagliato a cubetti saltato in padella.
1: E tutti gli ingredienti, come la rucola a marchio Naturae, li trovate al Penny di Rimini in via Circonvallazione Nuova 22. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Wow, senti che caldo che è arrivato, e allora vai con lo speciale salva spesa. È il momento di aprire le finestre, metterci al sole, stendere i nostri panni dopo un super bucato con detersivo liquido lavatrice General. Profumo del bucato che entra in casa col venticello dell'estate, che meraviglia. E allora, da Penny, speciale salva spesa, detersivo liquido lavatrice General, 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, vuol dire altro che 3 mesi di bucato, molto di più, in sconto del 40% a soli 8,99 euro. Mentre facciamo il bucato, apriamo le finestre, facciamo prendere un po' di aria fresca e, perché no, un po' di sole anche al nostro gattino, al quale regaliamo una bella lettiera. Lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, profumo di lavanda per tutta la casa, che meraviglia. Oggi solo profumi di qualità. Da Penny, speciale salva spesa, lettiera assorbente Sanicat alla lavanda, 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il momento dei nostri marchi, quelli che una volta acquistati vi fanno sentire a casa. Da Penny, salmone islandese affumicato, Gran Mare. Come lo mangiate voi, clienti di Penny? Il nostro salmone, sentiamo la vostra voce bellissima, catturata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ho visto che ha preso il salmone Gran Mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, lo preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo e allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Veramente buono. Allora facciamo degli abbinamenti anche estivi, perché no? Magari prendendo anche una bella bowl di ceramica di colore rosa che ci riporta all'estate, ma soprattutto ci riporta al nostro salmone, lo mangiamo con avocado e agrumi. Salmone affumicato, avocado, pompelmo rosa o arancia, scegliete il vostro preferito, rucola e semi di sesamo. Avete realizzato qualcosa di buonissimo. Il contrasto poi tra grasso, dolcezza e acidità è molto equilibrato, perfetto per l'inizio della vostra estate. Da Penny, il salmone islandese affumicato Gran Mare è in sconto con Penny Card, 2,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Penny ci regala una grande occasione per poter vivere dei momenti di piacere a diretto contatto con la natura approfittando dell'estate. Immaginate una cena con un invitante abbinamento di formaggi e birra. Dalle specialità a cuor di terra, Asiago DOP Riserva. Si distingue per una maturazione prolungata di oltre 40 giorni che dà al formaggio un sapore più deciso. La confezione da 300 grammi è scontata a 2,99 euro e per completare l'abbinamento la birra artigianale chiara IPA Montenerone, birra marchigiana. L'acqua che proviene dal Montenerone purissima ha dei sali minerali che sono perfetti per esaltare il carattere delle birre ad alta fermentazione. Birra artigianale chiara IPA Montenerone con la Penny Card. La bottiglia è scontata del 21% a 1,49 euro.
2: Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà, e può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a proprio a seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny potete trovare sconti super del 20, 30, 40% e più su tantissimi prodotti per rinfrescare la vostra estate. Ad esempio, nel reparto surgelati, il cucciolone Algida, nato nella seconda metà degli anni 70, ha immediatamente conquistato il palato degli italiani, diventando una merenda estiva molto gradita. Cucciolone Algida, confezione da 6 pezzi, scontata del 34% a 3,29 euro. Sconto super anche sul tè San Benedetto, gusti pesca, limone e verde, perfetto per dissetarci nelle calde giornate estive. E da Penny la bottiglia da 1,5 litri è in offerta scontata del 42% a 69 centesimi.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny, che potete riempire.

0: Trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny fino a mercoledì 1 luglio. In estate la pasta fredda è spesso sulla nostra tavola. La possiamo rendere più invitante aggiungendo nel piatto pezzettini di pomodoro, olive, dadini di formaggio e via così. Ideale anche per un piatto di pasta estiva, la pasta De Cecco, in formati assortiti e confezioni da un chilo, scontata da Penny 1,69 euro. Tra i prodotti salva spesa anche lo spumante ribolla gialla, un vino bianco versatile da abbinare ad antipasti leggeri crudi di mare e fritti.

0: Fritture di pesce, ma è ottimo anche come aperitivo, eh? È un prodotto speciale Penny Card con un 4 più 2 gratis. Un pezzo è vostro a 2,59 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ma se soltanto per un attimo potessi averti accanto, forse non ti direi niente ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora

0: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo mercoledì 24 giugno. Oggi facciamo merenda insieme con tutto il gusto dei doppi punti. Con una spesa di almeno 50 euro con Penny Card, ogni euro di spesa riceverete 2 punti. Inoltre vi ricordo che è arrivato ai nostri punti vendita il libro di Benedetta Rossi, L'orto semplice, tanti trucchi e suggerimenti per curare il vostro orto ogni giorno. E non è finita: acquistando il libro con Penny Card riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Tutto pronto? Si parte con la diretta di Penny FM. Buoni acquisti!
0: Penny insieme. 3 ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Adesso vi parlo del nostro prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette, che ha vinto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Lo dobbiamo prediligere perché il prosciutto cotto fa molto bene ai nostri arti e anche alla muscolatura. Se volete abbinarlo come pasto salutare, allora prediligete i cereali integrali, oppure verdure fresche, formaggi magri come ricotta, roviolo a fiocchi di latte e anche frutta acidula oppure zuccherini con ananas, melone e fichi. Tutto questo adesso è racchiuso nel prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette. Con il 27% di sconto lo portate a casa solo 1,65 euro. Per quando invece dobbiamo andare al mare, scegliamo le banane. Sono ideali perché reintegrano rapidamente i sali minerali persi con la sudorazione grazie al potassio e al magnesio e forniscono anche energia immediata. Inoltre sono lo spuntino pratico, proteggono la pelle dal sole ed sono facilissime anche da consumare sotto l'ombrellone perché non ci sporcheremo. Adesso le banane al chilo vengono solo 99 centesimi.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 24 giugno.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Tanto caldo in tutta Italia, allora noi vi aspettiamo da Penny con tutti i piatti perfetti per rigenerarci d'estate. Sentiamo proprio dal dottor Alberto Villani quali cibi prediligere soprattutto per i bambini.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma adesso abbiamo la fortuna di avere la frutta di stagione, che è tutta molto indicata perché è frutta succosa, ricca di liquidi, quindi le pesche piuttosto che le albicocche, il cocomero da una certa età in poi, i meloni, quindi diciamo tutta quella che è la frutta di stagione è indicata e va benissimo. E per quanto riguarda la verdura, i pomodori, l'insalata, sono tutte cibi che sono ottimi per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali e anche perché sono ricchi in vitamine e in liquidi.
0: Grazie al dottor Alberto Villani, esperto in pediatria, per questi importanti consigli che possiamo subito mettere in pratica. Adesso trovate al banco frutta e verdura le pesche gialle, l'alleato perfetto per l'estate. Idratano e rinfrescano naturalmente grazie all'elevato contenuto di acqua e grazie all'alta percentuale di beta-carotene e vitamina C, proteggono la pelle dai raggi solari, favorendo anche una bronzatura sana. Le pesche gialle Naturae vengono solo 1,99 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire

0: Giovanotti con Ricordati di vivere su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Adesso vi parlo della pizza, la vera chimica del buon umore. Infatti il triptofano presente in farina e formaggio è il precursore naturale della serotonina che regola l'umore e il senso di appagamento. E allora eccola qui da Penny, la farina tipo zero per pizza marchio Penny. Un chilo scontato del 40% viene solo 53 centesimi. È il momento di stendere la passata. Scegliamo la passata di pomodoro Mutti per l'alta qualità della materia prima, per la consistenza vellutata e anche la dolcezza naturale priva di retrogusti acidi. Adesso 12 pezzi di passata di pomodoro Mutti vengono solo 11,40 euro con la vostra Penny Card.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dei mondiali di calcio. Fra le partite di oggi, la Colombia ha battuto la Repubblica del Congo 1-0, ma visto che siamo una radio che parla soprattutto di alimentazione e buon cibo, vi svelo quali sono i piatti tipici della squadra vincente.
1: La cucina dei mondiali, la cucina dei mondiali su Penny FM.
0: La cucina colombiana è ricca, variegata e influenzata dalle culture indigene, africane e spagnole. I piatti principali variano molto in base alla regione. Fra i più celebri troviamo le arepas. Sono delle focaccine rotonde a base di farina di mais, consumate sole, ripiene di formaggio o come accompagnamento per quasi ogni pasto. Ci sono ancora molti piatti da scoprire di tante altre nazioni che hanno giocato oggi, ma ve ne parlerò più tardi. Intanto arriva una colombiana dopo. Shakira con il suo brano Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali di calcio.
1: La cucina dei mondiali, la cucina dei mondiali su Penny FM.

0: Shakira ci accompagna con la sua hit Dai Dai su Penny FM. Parliamo adesso dei sapori pugliesi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E uno snack a quest'ora ci sta tutto. Uno snack pugliese come i tarallini multicereali. Sono una variante eccezionale del classico snack pugliese e sceglierli apporta benefici nutrizionali e anche organolettici superiori rispetto alla versione tradizionale. Adesso i tarallini, le specialità a cuor di terra con il 23% di sconto grazie alla Penny Card, vengono solo 99 centesimi. Sempre nello speciale sapori pugliesi troviamo le cimette di rapa. Scegliamole per cena perché l'elevata percentuale di potassio le rende alleate per il drenaggio dei liquidi corporei. Le cimette di rapa Orto Mio, scontate del 23% grazie alla Penny Card, vengono solo 2,29 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta.

0: Ancora insieme in diretta su Penny FM, buoni acquisti da Marta Amato.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Da tenere sempre in freezer, adesso trovate i sofficini Findus. Sono la scelta ideale per un pasto veloce e sfizioso. Scegliamoli per la loro praticità, per la varietà di gusti e per la panatura croccante e leggera, poiché non sono prefritti. Possono essere preparati in padella, al forno, nella friggitrice ad aria. Oltre ai classici pomodoro e mozzarella, sono disponibili anche al prosciutto, sempre con un cuore di formaggio extra filante. La confezione vi aspetta al banco surgelati e con il 20% di sconto vengono solo 2,69 euro.
1: Penny, freschezza, qualità

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo del salva spesa di Penny, dove trovate la lettiera assorbente per gatti. I gatti la amano perché principalmente rispetta il loro istinto naturale e offre comfort alle zampe. Quindi scegliamola anche noi, lettiera assorbente Sanicat per i nostri gatti a soli 3,49 euro. E poi di ritorno dal mare, dopo aver sguazzato in acqua, oppure aver fatto un bel giro in barca, aver fatto anche il pieno di vitamina D e avere una bella abbronzatura dorata sulla pelle, dobbiamo mettere tutto nella lavatrice. Scegliamo il detersivo liquido lavatrice General. Adesso la confezione da 3 pezzi per un totale di 147 lavaggi con lo sconto del 40% viene solo 8,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: onda con tutto quanto su Penny FM. Rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo mercoledì 24 giugno. Oggi facciamo merenda insieme con tutto il gusto dei doppi punti. Con una spesa di almeno 50 euro con Pennycard, ogni euro di spesa riceverete 2 punti. Inoltre vi ricordo che è arrivato nei nostri punti vendita il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Tanti trucchi e suggerimenti per curare il vostro orto ogni giorno. E non è finita: acquistando il libro con Pennycard riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Si riparte con la musica.
1: Fai la spesa con Benedetta.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Tiro Mancino con gennaio 2016 su Pani FM. È il momento di viaggiare con lo speciale estate.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E se viaggiamo ci serve un bel trolley come quello che trovate da Penny. E pensate, viaggiare stimola la neuroplasticità. Trovarsi in ambienti sconosciuti e stimolanti costringe il cervello a creare nuove connessioni neurali, mantenendolo attivo e giovane. E allora partiamo con il trolley bagaglio a mano che trovate da Penny. Viene solo 29,99 euro. Una volta in viaggio dobbiamo bere molto. Questo perché la prolungata mobilità in auto, treno, aereo aumenta il rischio di gonfiori. L'acqua invece rende il sangue più fluido, facilitandone il ritorno al cuore. La borraccia lavabile in lavastoviglie per bevande calde o fredde viene solo 6,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buon mercoledì 24 giugno. Adesso vi parlo del libro di Benedetta Rossi, L'orto semplice, che vi aspetta in tutti i nostri negozi.
1: Fai la spesa con Benedetta. Con Benedetta.
0: Credo sia il sogno di tutti poter portare in tavola ciò che proviene dalla nostra terra, dal nostro lavoro e anche dal nostro amore per la natura. Adesso tutto questo è possibile grazie alla food blogger Benedetta Rossi e al suo libro L'orto semplice. È una guida dedicata a voi che volete iniziare a coltivare ortaggi e piante, sia in un piccolo spazio, magari sul balcone, sia in pieno campo. Vi spiega come gestire il proprio orto facilmente, seguendo i ritmi della natura e senza bisogno di essere esperti. Sentiamo proprio il suo invito.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'orto semplice anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Sfogliatelo, lasciatevi guidare dai consigli di Benedetta e scoprite tanti trucchi e suggerimenti pratici per curare il vostro orto ogni giorno e godere alla fine dei vostri frutti. E c'è di più! Acquistando il libro con Pennycard riceverete subito un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro.
1: Fai la spesa con Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale birra e formaggi che vi aspetta da Penny. Pensate, bere una birra in compagnia fa bene perché unisce i benefici psicologici della socialità e dell'amicizia alle proprietà nutrizionali di un consumo moderato, favorendo così il rilassamento e anche il rilascio di endorfine. Per tutto questo, scontata del 21% con la Penny Card, trovate la birra IPA Montenerone. Viene solo 1,49 euro. Quando si parla di birre IPA, l'ideale è abbinarle a formaggi stagionati, perché la carica amara e aromatica del luppolo bilancia perfettamente la struttura e la sapidità dei formaggi a lunga stagionatura. Ecco qui l'Asiago DOP Riserva, allora marchio le specialità Cuor di Terra. Viene solo 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Swift su Penny FM con Cruel Summer. Eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per parlare dei mondiali di calcio. Fra le partite di oggi, la Croazia ha battuto il Panama 1-0, ma anche se è stato battuto, questo paese che si affaccia sul Mar dei Caraibi merita un attimo di gloria per i suoi piatti tipici.
1: La cucina dei mondiali, la cucina dei mondiali su Penny FM.
0: La cucina di Panama è un crocevia di culture con forti influenze africane, caraibiche, spagnole e native americane. Fra i piatti iconici spiccano il sancocho, è considerato il piatto nazionale, è una zuppa a base di pollo, mais, yuca e coriandolo. Il piatto delle feste invece è l'arroz con pollo, è a base di riso profumato cotto insieme a pezzetti di pollo, verdure, piselli e olive. Viaggiamo con i sapori dei mondiali di calcio, intanto arrivano Alfa e Manu Chao con A me mi piace.
1: La cucina dei mondiali, la cucina dei mondiali su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Alle 17.35 minuti scartiamo cucciolone Algida. È considerato una merenda ideale perché unisce l'energia saziante dei biscotti al malto alla freschezza e golosità del gelato. Rappresenta una pausa bilanciata che apporta carboidrati per l'energia immediata e proteine del latte, risultando al contempo una coccola divertente e rinfrescante. Adesso col 34% di sconto, la confezione da 6 pezzi di cucciolone Algida viene solo 3,29 euro. Da portare con noi nella borsa frigo al mare invece scegliamo tè San Benedetto, e pensate, le ricette classiche alla pesca e al limone sono realizzate senza l'aggiunta di conservanti o coloranti artificiali. Mettiamole subito allora nel carrello, ogni bottiglia è scontata del 42% e viene solo 69 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: me.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: ricette preparate più spesso.
1: Benefem lo ha chiesto a voi.
2: Perché a me interessa sempre sapere quali sono le ricette preferite dei nostri clienti. C'è una ricetta?
3: Io faccio sempre le ricette veloci perché lavorando, insomma, è difficile che uno si dedica così tanto alla cucina.
2: È una ricetta veloce, per esempio, diamo un consiglio.
3: In casa, che ne so, a me piace tantissimo fare la pasta alla carbonara e quindi boh, però è la solita pasta carbonara.
2: Eh sì, ma come si fa? Vediamo come lo fa lei.
3: Come si fa? Beh, allora, intanto faccio andare un po' di pancetta o il guanciale, più che altro il guanciale, senza olio, senza niente, in padella. E poi a parte preparo dei tuorli d'uovo con un po' di pecorino grattugiato, un po' di pepe, tanto cucino la pasta, poi tolgo quel guanciale che l'ho fatto andare dentro quella padella, avanza un pochettino di quell'olio che comunque vado poi a condire insieme alla pasta, alle uova, al pecorino, e per ultimo ci metto questo guanciale sopra anche come guarnizione, insomma. Tutto lì, però è molto buono.
2: A Roma le darebbero la medaglia perché la ricetta è perfetta, complimenti.
3: Va bene,
2: grazie.
3: Grazie a lei, arrivederci.
0: E non c'è piatto migliore per reintegrare le energie perse della carbonara. Pensate, questo piatto è nato negli anni 40 dall'incontro fra le razioni dei soldati americani, bacon e uova in polvere, e gli ingredienti della tradizione italiana. Un piatto perfetto per ricostruire la massa muscolare dopo l'allenamento, una giornata al mare fra le onde. Adesso il trancio di guanciale e sapor di cascina, grazie alla Pennycard, è scontato del 21% e viene solo 10,90 euro.
4: Private Label, i marchi propri di Penny.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Offerte salva spesa che trovate solo da Penny. Parliamo dello spumante ribolla gialla che si abbina molto bene anche alla cucina asiatica leggera. Provatelo con il sushi o i piatti dal sapore delicato. Oppure

0: piatti tipici friulani. Per un abbinamento territoriale potete abbinarlo a un tagliere di prosciutto crudo come San Daniele oppure con il fico. Adesso c'è uno speciale 4 più 2 gratis e ogni bottiglia viene solo 2,59 euro con Pennycard. Per la pasta invece scegliamo la pasta De Cecco, che custodisce oltre 130 anni di storia, innovazioni tecnologiche e tradizioni abruzzesi radicate nel territorio di Fara San Martino. Tutto questo lo ritrovate nella pasta De Cecco in formati assortiti. Ogni confezione da un chilo viene solo 1,69 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Robbie Williams, All My Life su Penny FM. Rieccoci insieme in questo mercoledì 24 giugno. Oggi facciamo merenda insieme con tutto il gusto dei doppi punti. Con una spesa di almeno 50 euro con Penny Card, ogni euro di spesa riceverete 2 punti. Inoltre vi ricordo che è arrivato nei nostri story il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice. Tanti trucchi e suggerimenti per curare il vostro orto ogni giorno. E non è finita: acquistando il libro con Penny Card riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Paul McCartney, Hope of Deliverance.
1: I Gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi merenda amica del cervello grazie al prosciutto cotto. Fa bene al cervello grazie al suo ricco contenuto di vitamine del gruppo B e minerali essenziali che supportano la memoria, proteggono il sistema nervoso e favoriscono lo sviluppo neurologico. Per tutto questo trovate la vaschetta di prosciutto cotto alle erbe, alta qualità alle freschette, che ha anche ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Viene solo 1,65 euro. E poi altra merenda molto salutare per gli sportivi è una bella banana. Le banane fanno bene alle ossa principalmente perché migliorano l'assorbimento del calcio. E allora mettiamole subito nel carrello, anche perché un chilo viene solo 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: George Ezra, Listen to the Man's Penny FM, eccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi per scoprire insieme lo speciale sapori pugliesi.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
0: Troviamo la stracciatella, nata agli inizi del Novecento ad Andria, dall'ingegno contadino e dalla necessità di evitare sprechi. È nata come riciclo degli scarti della pasta filata dei latticini. I rimasugli venivano stracciati a mano in filamenti irregolari e uniti alla panna fresca. Questo impasto è poi diventato il cuore della celebre burrata. Il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto a voi clienti come preparate la stracciatella.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Cercavo la stracciatella.
4: La stracciatella, come la prepara? Come se la mangia la stracciatella?
3: Allora facciamo, stasera facciamo le bruschette melanzana arrostita tiepida, una spruzzata di finocchietto selvatico e un po' di stracciatella di sopra.
4: Vengo anch'io.
3: Con piacere.
0: Credo che tutta Italia voglia venire ad assaggiare queste bruschette, ma se siete un po' fuori mano, allora potete passare da Penny, dove trovate la stracciatella, marchio le specialità cuor di terra, e replicare a casa le bruschette. Con lo sconto del 21% vengono solo 1,29 euro.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: 18 e 19 minuti, ci avviciniamo all'orario di cena. Allora prepariamo la pizza che contiene endorfine del gusto. Infatti al primo morso il cervello registra un alimento estremamente gustoso e risponde producendo endorfine che riducono lo stress. Adesso per la pizza trovate la farina tipo 0 a marchio Penny. Un chilo scontato del 40% viene solo 53 centesimi. È il momento di spalmare il pomodoro. Scegliamo la passata di pomodoro Mutti perché è composta da pomodoro 100% italiano, niente bucce né semi. In più abbiamo ingredienti puliti perché contiene esclusivamente pomodoro e un pizzico di sale senza correttori di acidità. Adesso grazie alla Penny Card la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti viene solo 11,40 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Manuel Foresto, la vita è una danza su Penny FM, rieccoci insieme ancora. Buon pomeriggio, buoni acquisti da Marta Amato. È il momento di viaggiare insieme. Venite con me, vi porto a Rimini.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
0: Un saluto e ben ritrovati su Penny FM. Il viaggio di oggi ci porta nella Riviera Romagnola. Qui ci tuffiamo nel mare di Rimini, bandiera blu per qualità delle acque, sostenibilità e sicurezza.
1: Il nostro weekend.
0: A Rimini si arriva in auto con la A14 Adriatica, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto internazionale Federico Fellini. Provate il gusto della cultura gastronomica romagnola al ristorante Il Re dei Mari, che racconta la storia del mare a tavola. Per soggiornare, l'hotel Villa Augustea si trova fronte mare.
1: Cosa vedere?
0: Il Tempio Malatestiano, oggi chiesa cattedrale della città. Il Museo Fellini, dedicato al grande regista Federico Fellini, originario proprio di Rimini. Il centro storico, con Piazza Cavour, la Fontana della Pigna e l'antica pescheria settecentesca.
1: Cosa mettere in valigia?
0: I passatelli fritti. A svelarci la ricetta è la gastronoma di Penny, Federica Polidori.
2: Oggi vi porto a Rimini, in Emilia-Romagna, con un piatto molto semplice, gustoso e fresco. I passatelli fritti. Prendete i passatelli, cuoceteli e scolateli. Versateli in una pirofila e conditeli subito con un filo d'olio extravergine d'oliva. Tagliate i pomodorini a metà, lavate la rucola e unite il tutto ai passatelli, mescolando bene. Aggiungete sale e pepe, quindi completate il piatto con delle scaglie di parmigiano. Volete renderlo ancora più ricco e gustoso? Aggiungete dello specco del prosciutto crudo tagliato a cubetti saltato in padella.
0: E tutti gli ingredienti, come la rucola marchio Naturae, li trovate al Penny di Rimini in via Circonvallazione Nuova 22. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: That's I Just Might su Panni FM. Parliamo dello speciale sapori pugliesi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E stasera allora prepariamo le cime di rapa che si sposano benissimo con acciughe e peperoncino. Un grande classico ideale per un ripasto in padella o come base per i primi piatti. Le acciughe sciolte in olio caldo esaltano la verdura senza coprirla. Adesso le cimette di rapa Orto Mio. Grazie alla Penny Card sono scontate del 23% e vengono solo 2,29 euro. Invece per uno snack buono e proprio pugliese troviamo i tarallini multi cereali. Ricchi di minerali essenziali, contengono infatti magnesio, ferro, potassio e zinco. Adesso i tarallini, le specialità cuor di terra, sono scontati del 23% grazie alla Penny Card e vengono solo 99 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Insalatissime Rio Mare nella confezione da due pezzi vengono solo 3,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.
2: Lo so, fumare a letto è un brutto video.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Offerte salva spesa con il detersivo liquido lavatrice General, uno dei marchi storici per il bucato, famoso in Italia per i suoi 150 anni di storia. E allora la confezione da 3 fustini per un totale di 147 lavaggi, quindi siete a posto per tutta l'estate, è scontato del 40% e viene solo 8,99 euro. E poi pensiamo ai nostri amici con la lettiera assorbente, ideale perché ha la consistenza soffice, controlla gli odori e lascerà le zampette asciutte ai vostri micioni. Adesso la lettiera assorbente Sanicat viene solo 3,49 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

James Blunt con Cold, ma certo, ci sentiamo raffreddati anche in estate se la nostra dolce metà non è con noi. E su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che da Penny vi aspettano i doppi punti: con una spesa di almeno 50 euro con Pennycard, ogni euro di spesa riceverete 2 punti. Inoltre vi ricordo che è arrivato ai nostri store il libro di Benedetta Rossi, L'orto semplice, tanti trucchi e consigli per curare il vostro orto ogni giorno. E c'è di più: acquistando il libro con Pennycard riceverete un buono sconto da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Grazie per essere stati in mia compagnia, buona serata e buona cena da Marta Amato, ciao!

0: Belli insieme, mix.
1: Belli insieme, mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: I prodotti del mese di Penny.
3: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
4: Le interviste di Penny FM.
5: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
3: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
2: I prodotti del mese di Penny.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso è come l'aria, ti entra

0: Frutta e verdura di Penny.
1: L'uva è un frutto molto salutare, ha tanti benefici, è depurativa e aiuta ad eliminare i liquidi, dà energia perché è ricca di zucchero e sostiene il sistema nervoso, dunque ci rilassa, e poi è piacevole da mangiare nel pomeriggio come spuntino. Sentiamo i clienti di Penny intervistati dalla nostra Marta quale uva preferiscono.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Chiediamo ai nostri amici Penny se mangiano l'uva prima di tutto.
4: L'uva sì, è molto salutare e soprattutto consiglio quella bianca perché è più dolce. Invece quella nera contiene più ferro all'interno.
3: E invece qualche ricetta con l'uva, qualche ricetta dolce o anche salata?
4: Allora, consiglio di accompagnarla con yogurt bianco e se si vuole anche crostate di frutta, dove si può mettere sia la bianca che la nera.
1: L'uva piace proprio a tutti perché è dolce e rinfrescante, inoltre è una miniera di proprietà salutari. Pensate che ha una composizione molto simile al latte materno per quanto riguarda le percentuali di acqua, materie azotate, minerali e zucchero. È allo stesso tempo disintossicante e ricostituente, dunque prendete e godetevi l'uva.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny. Con
1: Penny. Penny collabora con Benedetta Rossi, la food creator più amata dagli italiani, per creare delle ricette semplici con gli ingredienti di Penny. Ogni mese esce una nuova videoricetta e le trovate tutte sul sito penny.it. Ma c'è di più. Adesso in tutti i Penny d'Italia è possibile comprare il nuovo libro di Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice e per la prima volta ci accompagna nella cura dell'orto per aiutare anche chi ha meno esperienza nel coltivare gli ortaggi da portare in cucina. Lo stile di Benedetta, diretto e concreto, che ha conquistato milioni di persone in cucina, adesso ci accompagna anche fuori dalla nostra cucina per imparare a coltivare la terra. Che sia un piccolo orto da balcone oppure un orto vero e proprio in giardino, non serve essere perfetti, servono solo pazienza e passione. Adesso da Penny il nuovo libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, costa 21,75 €. Se l'acquistate con Penny Card ricevete subito un buono sconto da 5 euro sulla prossima spesa.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Benedetta Rossi, ci vediamo prestissimo da Penny, vi aspetto, ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny!
3: Con Penny!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un momento di relax dopo il lavoro e prima di cena prepariamo un buon aperitivo. Mettiamo qualche verdura sott'olio in una ciotolina e poi su un piatto insieme a dei grissini qualche bella fetta di prosciutto. Adesso in offerta da Penny il prosciutto cotto alle erbe di alta qualità, già pronto, tagliato a fette. È del marchio proprio di Penny, Le Freschette. Adesso è scontato del 27% e una vaschetta costa 1,65 euro. Poi per la merenda veloce del pomeriggio, tra una commissione e l'altra, mangiamo un frutto. Il più pratico è sicuramente la banana, perché non occorre tagliarla né pulirla. Il suo contenuto di triptofano, con cui il corpo produce serotonina, migliora l'umore. Le banane le trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura dipendi.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi a cena prepariamo qualcosa di diverso, una bella pizza fatta in casa. Si inizia con lo sciogliere il lievito nell'acqua tiepida, poi si aggiunge la farina un po' per volta, mescolando, e infine si aggiunge sale e olio. Si impasta bene bene il tutto e poi si lascia lievitare per 2 o 3 ore. È possibile preparare l'impasto per la pizza in anticipo e metterlo in frigo. Prima di usarlo va poi lasciato a temperatura ambiente un paio d'ore. Questa settimana da Penny in offerta la farina per pizza tipo Zero del marchio Penny, garantisce una buona tenuta quando l'impasto lievita. Il pacco da 1 chilo di farina zero per pizza Penny costa 53 centesimi. Poi per la pizza ci vuole il pomodoro. C'è lo sconto adesso del 31% con Penny Card acquistando la confezione da 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti. Dunque, solo con Penny Card e solo acquistando 12 bottiglie di passata di pomodoro Mutti pagate 95 centesimi alla bottiglia.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: viaggio tra i sapori d'Italia.
1: Questa settimana trovate in offerta le orecchiette fresche Cuor di Terra. Si tratta della linea di prodotti regionali che ci permettono di assaporare il gusto della vera cucina italiana. Dunque, andiamo dove le orecchiette sono di casa, in Puglia. Una cliente di Penny, pugliese, Serena, ci racconta qual è il momento più bello per un bel piatto.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Arrivano dalla Puglia gli snack più amati dagli italiani, i taralli, anelli di pasta cotti al forno che possono essere aromatizzati con semi di anice, rosmarino, peperoncino e poi, beh, ci sono tante varianti, come i tarallini ai multicereali e semi che potremmo definire proteici perché i semi apportano più proteine rispetto alla farina semplice. Adesso scontati del 23% solo con Penny Card, i tarallini, le specialità cuor di terra ai multicereali e semi, pacco da 250 grammi al prezzo di 99 centesimi. Ricordatevi di mostrare in cassa la Penny Card perché gli sconti di cui vi parlo adesso valgono solo con la nostra tessera fedeltà, anche quello sulle cimette di rapa surgelate Orto Mio. A me piace molto mangiarle sulla focaccia, dunque una pizza senza pomodoro né mozzarella che condisco solo con olio, rosmarino e friarielli, cioè le cime di rapa. Le cimette di rapa surgelate Orto Mio costano adesso con Penny Card solo 2,29 € al pacco.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

0: least we let the fire burn.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Forse per la vita che fai. Ricordo che hai preso di corsa quel monolocale lì a Londra. Però lì l'affitto quanto costa? E fai la cameriera part time.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.